Sì, importante, mudarà stupier. Tu te vas, ma il digo lo importante, importante che...